le ba se re di fosi pe ke le di ke shapa gabedi kutuka na ke di star boy ke na lady go etsa galang straight la palama ka tella di tla go ke patoro ya ra le ba se re di fosi pe ke le di ke shapa gabedi kutuka na ke di star boy ke na lady go etsa galang.